luna del viaggio. Tra le aquile, a complesso è questo Roma che ha il caffè.

sarà voluta e costruita ogni città, è quadrata ogni nuvola sarà, e il cielo cupo l'ansia degli abissi avrà, può darsi a un ristorante si starà, con gli occhi intorno cerchi non si sa, fa niente tanto è un gioco che fan gli dèi, si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

Babilonia, Ninive, Memphis o Luxor, valgono Frisco l'Etrusca al sole viaggiante.